kubira mukamengaleza. We give you praise. Yongere bigambo, yongere bigambo. Waliwe bigambo bisinze byebaze bigurumise linya lya mukama. Rezo kosa kuzibri kuzibu zibri di basa. Zibri zibru zibri di basa basa dodo kosa. We give you praise. With Jesus. Thank you, Jesus.